0: 寿司とと寿司とと。
1: バッキホチしてことボディティ。
0: Mi sorry, ma che tu vuoi se ne gusto, se vuoi se ne sto, che tu ci stiamo per mezzo ne gusto. Il nome di me è che mi si istinsca.
1: Istinsca, so.
0: Ne ha mai stato che mi trucca troppo istinsca che lo faccio.
1: Ma questo è il nostro. Ancora un po'.